0: 그 쇼라블랙
1: 신혼다 에트넴 지면이 아무튼 노래하네스 네구안 다 라샤이 블라 Però ti ho prestato il disco da Google, un karaoke la Shaibat, la Slow Chigibat, sulle amorosa, vedo sulle amorosa della rieta Mishika, cantanzico. Disfrutato.